Utando. Lumtilili tando. Utando. Tilili tili. Utando. Lumtilili tando. Utando. Tilili tili. Utando. Lumtilili tando. Sagamadoso.